quando battuto la notte il giorno si apre intorno a chi ci lo sta, mille cuccagni per un barbiere vita più giove e non si dà. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Rasere i petti, lanciate i porci al mio comando, chissà, rasere i petti, lanciate i porci.

tempo leggero. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, e per le ragazze, vecchie fanciulle, di qua la marocca, questo la barba, o la sanguigna, presti biglietto, mi chiedono, mi vogliono, mi chiedono, e mi vogliono, qua la marocca, questa la barba, presti biglietto. Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

dígalo. Su qua. Dígalo. Su qua. Dígalo qua. Dígalo là. Dígalo qua. Dígalo là. Dígalo su. Dígalo giù. Dígalo su. Dígalo giù. Non so quanti sono le bombe, sono attacco. La velocità, la velocità, la velocità, la velocità, la velocità. Ambo figolo, bravo bravissimo, ambo figolo, bravo bravissimo, te fortuna, te fortuna, te fortuna mancherà. Ambo figolo, bravo bravissimo, ambo figolo, bravo bravissimo, te fortuna, te fortuna, te fortuna.